zinera edo teatro saio bitzietara. Baina nik ikes bezala errestaurante garestietara.